0: The Sunday night haze is here and the deep house is taking over. Let the spring breeze carry you away with La Mix Radio. Sunday night going deep. Alongside Matt. Be deep. Senza fine. A Sunday night deep dive. La Mix Radio. Close to you.
1: Nella notte io ti sento, la tua voce mi chiama, mi porta via in un mondo lontano dove il tempo non esiste.

0: smooth transitions for your Sunday afternoon. By Matt. Be deep, sends a fine. The Sunday's atmospheric house. La Mix Radio. By your side.
1: La tua voce mi chiama, mi porta via. In un mondo lontano dove il tempo non esiste.